0: Today 104,5.
1: Buonasera, Saddam Hussein è solo contro tutto il mondo e contro ogni logica umana. Mantiene fermi le sue
2: parole. L'ambasciatore canadese ha convocato personale e giornalisti.
3: Immagini sportive alle quali è particolarmente.
2: Sì, per un
4: no.
3: Piemonte 2, 20.
2: Di champagne.
4: E non sarei stato un.
2: Iracheni, o mi fa.
5: Di New York.
6: Certo, appena finisce telefoniamo.
5: Marco, ciao. Ti sto telefonando dal mio nuovo ufficio. Certo, ma sai che quando voglio una cosa la ottengo subito. E io.
7: Dentro il cuore di tenebra del deserto. Parigi, Dakar, da sabato 29 dicembre.